0: Dominique Rece, Dominique Rece. Usti,
1: Assise,
0: Parasha Pusti Vendor,
1: Assise,
0: Ombri e Casal Sevei, Usti Carri Fuega.

tercet, oznake stavkov so: introdukcija, adagio allegro, adagio zelo počasi, scherzo molto vivace in finale, adagio allegro moderato.

V nadaljevanju sporeda na programu Ars pa bo zvenela simfonija številka 1 v C-duru opus 21 Ludviga van Beethovna, in sicer v interpretaciji bamberških simfonikov ter maestra Jozefa Kalberta. Oznake stavkov: Adagio molto, Allegro con brio, Andante cantabile con motto, Menuetto, Allegro molto e vivace, ter finale, Adagio, Allegro molto vivace.